0: amor de verdad. Olé. La felicidad.
1: Felicita.
2: Tener sin hermano.
1: Andare lontano, la felicidad. El tuo sguardo inocente. Inmesso
0: la gente. La felicidad. Che sarà, che sarà,
1: che sarà.
0: Che sarà della mia vita, chi lo sa?
1: Un bicchiere di vino, la felicità. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità.